0: simba e wulirizibwa kati tewe panko kuvuganya simba ujakutuka omutima
1: ensi ekyuka abantu bakyuka ebintu